come una frusta, passa il ventin della cade il ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma il sas, questa noce dormirò un camè.

Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

Su questa strada, su questa strada, una curva al jazz e una curva al su. Le questa strada che la rampega, quella dei noni e di Meneu. Torni lontan, un altro an, voilà urra e mai a fatti cos. E questa maschera è intagliata, anche stasera.